chi quando uggiuccia e domani luce dai lampadu rosule nanta umo gampa.